Nostra sfondata coio, sta su nostra luna, sto pianciu che crepa, ogne os las lunas. Ui fine sagne vestada tuci, cem veceroc da snežoc le tuci, smete spere noiu, smešno je tuci.